0: Allora, sì, addirittura, no, bisogna da classe.
1: Mi c'è, capì.
2: Just 43 degrees, back up.
0: I copy, thank you.